0: mambe tono mambe nja gba e mo ti oku
1: mambe tono
0: mambe tono
1: mambe tono
0: e ja be ngbo
1: mambe tono
0: e ja be ajo
1: mambe tono
0: e ja be ngbo

figli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasi ta ripiento, l'arrivo mandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sin alla morti serai la vita sposa, la darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà